0: Somos Sonidos de tu Ciudad.
1: ¡Sony the King!
2: Altereto.
3: Siamo delle stelle in cielo noi, brilliamo intermittenze quando vuoi, mi fai sentire.